trees. O dobi misericordiae tui aduti, et abacato simo semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem, et aventum salvatoris nostri.